0: sarebbe.
1: Perché il personale dovesse fare un pensato.
0: Allora, no, no.

0: Aiuto. Io aiuto. Già che non è favola. Vai qua. Ah, lo stanno solo la sua chiusa, sì, come donna fa? Affirmative. Make five.
1: Crestmont Avenue for the alarm system. Session engine 22-10-850 Crestmont Avenue for the alarm system operating over fire.
2: And then walk away. Can you check with the call taker see if they still want to go?
0: Affirmative. Make five. Yes, so you can recall.
1: Well, thank you, that's affirmative.